0: Ta di ngu na chan chob ma chob di ta jing ma wong bai na li kira chugwa di dabut kia ya ta shibje chi ya dine pa zon bada dine temtuk yu di suso ya kari nechu kari tungu imi ka ngay kari tungu imi di kurang di jidan chana ma thon bai su chi re shanya la jana di indu di ne kari thon tu kura sana ngancho chidra chanpe rwa todam chanpe chidra di dili ya nye li ya chidra di inchim chi iksab na ure Gadi di suju, pina suanye gani ba di shivuji suyubdu kuwaan tobu linche ba jala di kuwaan kuwaan kiwari pi kuwaan yagadari kuwaan tobaari sin yusuri si zaku dungwa.
1: Rupala.
0: Dinda chiya yundi. Ani, karchi ni jingne, da shibdanda mungu shibji yundi jingne chugo di bar da matunba, suyib da matunba, timiiga yina karchi na denzo gongsi karchi na jik chugo di sabu di denzhuyogui konzayashita, jik chonlaayga jik denzhuyashita, nyingbaadi chonlaayga denzhuy kanga logaarba.
1: Rohaagila.
0: Di logaa yindu, jimzhuy laachuy laa yindu, karasina morda kiraanga gyursu chanyoodi, sopta saabay nguyidu chaychabgi jik bigin nagu diga suyashawari. Di dungusha diyo, morda dungdu mangcha nagu dandiy dungu marba.
1: Rohaagila.
0: La dungdu diga cholaadu diyo, diga sopta saabay jalaadu nyungu guwaar, di ginzabda diyo, pigaya kiraanga denzhuy chanyoodi, sopta nyingbaadi denzhuy di Chengung pishya arwa. Chaychang, denzhuyo ki chenpa tuzhu karachana nyanda kyeche jidi jimzhuyo chenpa ina todam dangga mendoos, daguyo dangga mendoos, juji dangga mendoos, nyanga thangsi dangga mendoos, chayche nyogra chayyung gwarada.
1: Rwala.
0: Dindze chayche nganzo jik chugo dunga yubindu, dindze si jala chugo nyingba dindze giliya, jala sabay kongche kukui, jala sabay kongtusari, nyingba kongtusari si chay dangyundu. Ani, jik mii pika ya shud, jik ta shudu gyabatin ra yundu, pika shudu gyimgyodi, chimda tundi yore. A nga zu todam tanyo ra, unay tanyo mara, nga zu chidra tanyo ra, unay tanyo mara. Ta nga zu jik shunglam tolu dagu tanyo ra, dagu tanyo mara. Cha ta di yundu, ani pika shibje, ta trikasa shibje lungu mundu sudu, tar ha koga rudu. Cha la nyingba di deyo mara, yu ya yu pa di ya di. Kasha zon ya zon saa ruwa.
1: Ruwa gila.
0: Tsuzu pa zon je moda pika temtu gyordu, pika temtu gyordu kuwa mara. Da di pika tsuzu so gyo ya gyardu, yaa nyingi di pa kuwa je pika kongje raya mara, pina kongje ik mara ya uche.
1: Ruwa.
0: Pina yaa nyingi bada tsuzu di pika jewa jewa kongje ik lingari. Di yindu kena rosun dinte si da jik maranzu gyaga tena chungfu ina sikduwa yango kyanggo yago rosun gyagyu yinba dinte kena tuju chola chowa xie mo guo qirba, dinze ge qie yun duyo, ane di nali ya anzu guo qin di tosu qie yun gu res.
1: Leze.
0: Jada di nali guo qin, jik gyursu di qimda ma tuyba gyursu qie yun na, kiraan ga guo qin qari qie guo resi na, guo qin tangbu di shibshi shibje gan guo qin yuwa. Da shibshi sin, sholin lian je zhuwa yun da mozhi dago marwa.
1: Rwa gila.
0: Da shibje sin, gyabay ngan zago yun na, ane kiraan bar kia da jidu suyi dagda ma dana, di nali chador na, kiraan di qie manu ba zi zhugu re. Di qie. Nyiwa di ina kharsana, kirang di jik dhugyo la giri, di timi ki togo ma di di nal chirin di ma tuyumbri. Bar ga nal kirang dhugyo la gina, bar di suyib di takta di di nini tuyungu yamari, di chirin tuyungu yamari. Danga sina ra, yikza sina ra, di nalo chirin di da, kirang ki tanda choba ngui nal, kirang ki jik rangmuyo ki da chususu chugo sunza rangmuyo ki di gyosu chayarwa, di sopta da, di chirin di tuyungu yamari. Dene kar shibati ina, ani jimzhu le zhu labi ina da, rwa, ani kira nga moja di rwa genzhu gyabsha yu, genzhu tobu gyabsha yu, rwa gyaton chokdo ina tichi laksa genzhu gyabsha yu. Da didu ina genzhu gongsi diga gyabu ina chengu ne zhu labi ina gyaja gubju ne, dindze gyaju ne gubju degari sa dindze lakbudu. Ani chazan di yundu pigay labgar di pigay, an rang traga yundu rang liya zaju shibji dengari. Shibshi shibje teze rakyam mendo ra, shibshi shibje ge tuzu yuja chugo tansha nganzo di jindab jaya dhugma re silegure. Chugo denja, kena denja mewe chugo tansha sikre. Dine kena ge gyursu chayab dige, jala di chugo sobda sabar sha, thong chay ge jala kasha. Kena ge pige genjo chayab di chugo nyingba sobda rasha, nyingba konjaya diri sha, sabay konjaya diri sha. An dige jindab jaya di dhagda jayagma re. Tipika ya paar kiya kiri, nil jimzhu laya zhu laya tu paar kiya bja sunja chabi de paar kiya yaatraya uruwa. Yaatraya tipika chimda ma tunu kunzu, raan sabri de nyingbaya chala kunti yin sikmari, raan di kora marisha. Ani, ngā zō kāku shibu chāsunga.
1: Rāpāna.
0: Ani, sūsū shiwān chādi yawarī, bīgī mī